0: dica, so e capito di poi me per un po' noi. Che va siamo di paile autunto, paiunda ile moeco, che va non ilum cam hap, coia lum cam za, poza hap kun maudo pio.
1: Sui, sui!
0: De uai, che va siamo di lum cam za, coia lum pi, ai, lum ban leo, kun le coia lumon, soe capito di poi elfon, pernoe. De uai, che va siamo di pai in ingoe, che va non giù ban mung pun co, va zap kun ba mun heng mung hau pioe, an va in lau seng to di mani kun pap tai le moe co, che va non giù an se leo quai het pesa di qua di ca, che va po tam bup le tam ti le non quai pit.